Brennan è come tu. Speranza della mia alma. Rifugio del mio corazón. Alzaré mis ojos.